Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. Skapa da bagu, pidi, blibam, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, lj